0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Quante volte guardavo i tuoi occhi grandi e verdi, talmente belli che mi ci perdevo tutti i secondi. Avrei voluto fermare sempre il tempo con le mani, per non far spuntare il domani, perché non lo sapevo cosa si nascondeva per me, per te, per noi. Una frase importante che ricordo di te, quando mi dicesti ti abbraccio adesso, perché la paura cresce se domani non fossimo più noi. Avevi proprio ragione, quella paura si è avverata, ma non ha cancellato tutte le volte che dormivi sul mio petto. E io, quante volte l'ho fatto tra le tue braccia. Tu ragazzina, ma allo stesso tempo donna, che hai curato la mia febbre, hai preparato la mia valigia, mettendoci i sogni di una famiglia. Tutto questo non è capitato, ma non è stato un peccato, perché è stato il frutto di un amore che ha regalato tantissime esperienze ai nostri cuori. Esci, divertiti, non pensare a niente, tanto chi sparlerà non saprà mai la verità, perché rimarrà un segreto che vivrà dentro di me e tu porterai per sempre dentro di te. Ciao Cicci.

vi racconto la storia della mula che non trova mai il suo veterinario nel suo ambulatorio, nella sua ambulatorio. Insomma, questo non capisce che la mula ha bisogno di cura perché a volte è malata e insomma, come devo fare? Qualche cosa bisogna trovare per far vivere questa mula. Oh, lo chiamo sempre umido che non ci vai da me, e però non mi risponde. Usse esaurito questo bene, questo va sempre a giocare al biliardo. Eppure la sera tiene un vizio dove canta. Ma si può sapere, non mi è che devo curare le

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Da Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino sbariando.

0: Alleva l'iniclicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masticanna una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me, vatta cucca, sienta a me, vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

alle valline glicere fosfato bromotene visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadelle due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003. Ah.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Guarda bene.
1: Mamma mia. C'è.
0: Mamma mia.

Compro,

0: sembrarono dovute. Chi le prima ha fatto la parte buona fa. Sasso! Sasso! Sasso!
1: Profumi in guano di donna.
2: Compagni, ma mi è fiori che poco.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
3: Dove la musica è tutta un'altra musica.
4: È tutta un'altra musica.
5: Continente nero. Bonzi bonzi bo. Alle falde

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Siamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più e la gomma più, ma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu. Quanti anni mi dai? Ho un lavoro strano e tu non va là.

0: Fatti la tua pensiera, fatti calò. Andresca, vogliamo mai smettere sto briagone. Che bella cavalla.
1: Radio Sole Luna.
2: La musica che dà voce alle mie emozioni.
3: Radio Sole Luna.
1: Emozioni.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

0: Yeah, baby. Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

0: più bella suona solo su Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Abbiamo il tempo. Questa la cantate forte, eh?

Radio Sole Luna. Il ritmo della musica. Il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna. Ritmo ed emozioni in musica.

0: Madonna mia, hanno chiuso tre strade, come devo fare? È tutto di vieto, devo attraversare l'altra strada, come devo fare? Senti, polendor vigile!
1: Ma voi lo messo a posto, un altro marocchino con la patente.
0: Ma quale marocchino?
1: La mia vecchia la macchina!
0: Come vecchia? È nuova, la vedi?
1: Che la macchina la mia non va mica bene!
0: Ma questa non si capisce, devo andare dall'altra parte!
1: Via, via, via, via, via, Teru!

0: che si scalda così tanto? Ho commesso qualche errore?
1: Cos'è?
0: Ho commesso qualche errore, sto dicendo. Rido.
1: Ehi, e perché? Aggresso vigile, mia la maestra, capì?
0: E beh, che significa questo discorso qua?
1: Piano Gheddafi, patente libretto.
0: E patente proprio adesso, non ho fatto niente.
1: Tira fuori il libretto. Oh, madonna mai. Quello.
0: Aspetta, tieni il libretto.
1: Sistema me adesso. Sa che, Teru.
2: Sono un

0: Signor Vice, lei ha ragione.
1: Ah, ecco, chi che ha ragione?
0: Ha ragione lei, perché...
1: chi ha ragione?
0: Madonna mia, ha ragione lei.
1: Ah, ecco.
0: Senta, mi fai una cortesia per piacere?
1: Pronti?
0: Mi vuol dare un po' la paletta?
1: Certo, tanto io non c'ho paura.
0: Se ecco. si gira un po'.
1: Sì?
0: Si gira un po'.
1: Cosa fa?
0: Si abbassi i pantaloni.
1: Certo, tanto io non ho paura.
0: Si abbassi.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

0: Dalla Puglia, DJ Miccione.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Dove la musica è tutta un'altra musica.
2: È tutta un'altra musica.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

sole muore già. E di noi questa notte avrà pietà, dei nostri giochi confusi nell'ipocrisia.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

0: sulla crescita materiale, solitamente non considera altre forme di ricchezza indispensabili per il benessere dell'individuo, come la salute degli ecosistemi, la qualità della giustizia, le buone relazioni tra i membri di una società, il grado di uguaglianza, il carattere democratico delle istituzioni. Per questo occorre organizzare la decrescita.
1: Organizzare la decrescita significa rinunciare all'immaginario economico, vale a dire alla credenza che di più è uguale a meglio. Il bene e la felicità possono realizzarsi con costi minori. La parola d'ordine della decrescita ha soprattutto come fine l'abbandono dell'obiettivo insensato della crescita per la crescita, obiettivo il cui movente non è altro che la ricerca sfrenata del profitto per i detentori del capitale.
0: Bisogna tendere ad un miglioramento della qualità della vita e non a una crescita illimitata del PIL. La felicità non può essere quantificata col prodotto nazionale lordo. Reclamiamo la bellezza delle città e dei paesaggi, l'accesso all'acqua potabile, la trasparenza dei fiumi e la salute degli oceani. Esigiamo un miglioramento dell'aria che respiriamo e del sapore degli alimenti che mangiamo. Esigiamo uguaglianza, lavoro, salute, cultura. Si continua a pensare che l'economia, così come concepita oggi, sia il solo mezzo per risolvere la povertà, quando è proprio lei che la genera. Lo sviluppo e l'economia sono il problema e non la soluzione.
1: Nel sud del mondo, dove l'economia mondiale ha cacciato dalle campagne milioni e milioni di persone, distrutto il loro modello di vita, soppresso i loro mezzi di sussistenza, per gettarli e stiparli nelle bidonville, nelle periferie del terzo mondo, l'unica alternativa è una condizione di sopravvivenza estrema. Sono nati così i naufraghi dello sviluppo, abbandonati a loro stessi, condannati nella logica dominante a scomparire. All'interno della propria cultura oggi ognuno sta perdendo i propri punti di riferimento, e i punti di riferimento sono fondamentali difese immunitarie.

0: società nella quale valori economici malati hanno smesso di essere centrali o unici. Una società nella quale l'economia è rimessa al proprio posto come semplice mezzo della vita umana e non come meta ultima. Una società nella quale si rinuncia, quindi, a questa folle corsa al consumo sempre in aumento che estromette i più deboli. Ogni volta che c'è una recessione facciamo la stessa cosa. Pompiamo soldi nel mercato e diciamo che vogliamo tagliare le spese. Ma la ripresa si alimenta spendendo. Le nostre spese fanno crescere la domanda. I paesi emergenti ne approfittano aumentando la produzione per moltiplicare l'offerta. E questo fa salire i costi delle materie prime, come il petrolio. Di conseguenza tutti i prezzi aumentano, compresi quelli del cibo. E quindi ci ritroviamo in breve in una nuova situazione insostenibile, tornando a fare affidamento sul debito per soddisfare le nostre esigenze. In questo modo non ne verremo mai fuori.
1: I nostri governi non fanno che ripeterci che siamo coinvolti in una guerra economica senza pietà, che dobbiamo tirare la cinghia ed imporre a noi stessi dei piani di adeguamento strutturale così come li imponiamo ai popoli del sud, e questo allo scopo di guadagnare indiscriminatamente quote di mercato.
0: La concorrenza non dovrebbe poggiare sul prezzo del lavoro e quindi sulla vita degli uomini. Non si può accettare che...

dedico questa canzone che canterò adesso al mio amico Gianni Bella. Che con un altro amico, grande amico, Mogol, hanno fatto tanti successi. Ciao Gianni.

dove c'è lo sport. Eh no ragazzi, ma non raffreddatevi così. Ciao ragazzi!

La parola magica è lo scatto. Uno scatto che prima o poi il mondo dovrà fare. Lo scatto può essere qualunque cosa, un saltino, uno scatto di rabbia o lo scatto di una scintilla che potrebbe dar luogo a una vera e propria rivoluzione nel ripensare la nostra vita qui sulla Terra. Può sembrare un discorso utopistico, ma io credo che è proprio fra le pieghe dell'utopia che si nasconde il segreto per sconfiggere la crisi, che non riguarda soltanto il nostro paese, ma l'intero pianeta. E proprio per questo è assurdo e ridicolo pensare che tutto questo casino che sta succedendo nel mondo sia riconducibile soltanto alle meschine speculazioni economiche. Quelle non sono altro che la conseguenza di una crisi che ha radici molto più profonde della semplice falda economica. Le sue onde sismiche si sono propagate su tutta la Terra, dove l'unico vero epicentro è ormai dentro ognuno di noi.

0: Tu hai capito cosa? Tu hai capito cosa stiamo dicendo?
1: Capito.
0: Cosa hai capito?
1: Che siamo spenti.
0: Che siamo?
1: Spenti.
0: Che siamo spenti. Bravo. E in effetti, se ci soffermiamo a riflettere un attimo, non ci vuole molto per capire che il senso della vita il più delle volte ci sfugge. Noi adesso siamo qui tutti insieme, riuniti. Quelli là sopra che hanno avuto lo sconto del 99%. E questi in platea, che alcuni di loro si sono venduti la casa per vedere questo spettacolo. Ma io mi domando, ma sarà poi vero che adesso noi siamo qui tutti insieme riuniti? Sì, voi dite di sì, eh? E comunque diamo per scontato che sia vero. Ma per quanti minuti ancora staremo insieme? Forse il tempo di altre 4, 5, 6 canzoni? Come? Fatto sta che finita la serata, ognuno di noi, è un fatto, tornerà ad essere solo nella propria casa. In attesa che qualche altro evento, tipo questo, magari fra 15 o 20 giorni o la prossima primavera, ci sia un altro evento che ci potrà far passare un altro paio d'ore insieme. Ma questo non vuol dire stare insieme. Non vuol dire stare insieme. Stare insieme noi tutti significa essere legati da un qualcosa che ci tiene uniti anche quando siamo soli. Solo allora possiamo dire che stiamo insieme. Ma noi questo qualcosa non ce l'abbiamo. È questo che non hanno capito i politici. Forse un tempo ce l'avevamo, questo qualcosa, e non lo abbiamo riconosciuto.

Insomma, ciò che sto cercando di dirvi è che i tempi sono maturi per ribaltare completamente questo nostro apatico sistema di vita. E questo lo si può fare soltanto se tutti combattiamo per la stessa idea, e cioè per la bellezza delle cose, dove la verità di ciò che vive non ci viene rivelata né dai governi né dai politici, ma dalla vita stessa della natura, che non può essere abbandonata e tantomeno massacrata come hanno fatto fino adesso, uccidendo in un colpo solo il lavoro nei campi, l'agricoltura, l'artigianato e quindi l'arte, perché l'arte è nella natura e viene da Dio.

so cosa state pensando adesso. Che sulla bellezza siamo tutti d'accordo. Ma soprattutto vi state chiedendo com'è possibile realizzare questo progetto di cui parlavamo prima, che i politici continuerebbero a non capire, e che proprio in virtù di questo progetto è possibile sconfiggere la crisi e portare un'intera nazione a sognare in qualche cosa che può avverarsi. Il miracolo, ha detto mio cugino là sopra. Pensate un po', un'intera nazione che sogna quello che sogna Dino. Che sogno può essere? Eppure non ci crederete, ma quando si è in tanti a sognare, non c'è sogno che non possa realizzarsi. E lui, che è uno della Via Gluck, amico di Gino Santercole, anche lui nato in Via Gluck. Che ha composto tante musiche di successo come Una carezza in un pugno, Svalutation, Il forestiero, Il bimbo sul leone e tante altre come Straordinariamente. La canzone che piace tanto a Sophia Loren,

0: Ciao Sofia. Dino Pasqua di Bisceglie e Gino Sant'Ercole sono due ragazzi della Via Gluck e entrambi sognano quella cosa che sognavate anche voi e che i politici vi hanno spento. Però noi possiamo riaccenderci e combattere per la ricostruzione di quel giardino dorato che era l'Italia quando venivano da ogni parte del mondo per apprezzare il nostro paese. Potevamo vivere di turismo, avevamo un patrimonio che nessuna Cina poteva e potrà mai copiarci. Però noi possiamo ricostruirlo, perché è di questo che abbiamo bisogno, per non sentirci slegati l'uno dall'altro. E stavolta, sentite cosa vi dico, anche i ricchi ci daranno una mano. Alcuni ricchi, sì, no, voi siete sfiduciosi, sfiduciati, siete qualcosa con sfi. Alcuni ricchi come Leonardo Del Vecchio della Luxottica, Benetton, Prada, lo stesso editore di questa trasmissione che grazie a lui si è potuta fare. I padroni della Fiat, io sono certo che loro lo faranno, se non altro per dare il cambio a quei poveri cammelli da secoli condannati a passare per la cruna di un ago. Loro ci aiuteranno e in meno di 100 anni riporteremo l'Italia agli splendori di una volta. Non è una battuta questa, eh? 100 anni passano in fretta ed è probabile che alcuni di noi non faranno in tempo a vedere l'opera compiuta. Ma la cosa più importante è un'altra, è quella di vivere giorno per giorno questa meravigliosa avventura i cui benefici si vedranno ancora prima di iniziare i lavori, dove l'effetto più immediato sarà proprio nel mondo del lavoro, che tra abbattere i disastri fatti da ogni genere di abusivismo e ricostruire ciò che era bello, ci sarà lavoro in tutti i settori per almeno 100 anni, senza contare i benefici che derivano poi dall'indotto di questa rivoluzione, a partire dall'Europa. Il futuro non ha futuro se non si porta per mano anche il passato. Ecco lo sbaglio, secondo me, che hanno fatto i politici. Quel passato dove regnava la bellezza dei paesaggi. Ciò che ci serve per essere veramente moderni è un ponte che unisca il passato e il futuro e che possiamo attraversare quotidianamente ogni qualvolta che desideriamo andare dal passato al futuro o dal futuro al passato. E questo non vale solo per l'ambiente, ma anche per le cosiddette pari opportunità, come le chiamano i politici, a cominciare dai poveri. È arrivato il momento di dare ai poveri le stesse condizioni di cui godono i ricchi. In piccolo, naturalmente, è chiaro, ma le stesse condizioni di bellezza di cui godono i ricchi. Ai poveri non basta più dare una casa, bisogna dargli la casa. E dal canto loro devono cominciare a rifiutarsi di abitare in quei loculi di cemento costruiti con la benedizione di quei comuni massacratori, la cui logica per molti di essi è sempre stata quella di barattare i principi cardini della convivenza civile con la convenienza spicciola. Chi è? Chi è? Chi è? Chi sei?
1: Sono io.
0: Sei tu. Fatti riconoscere.
1: Tu nel tuo letto caldo, io per la strada al freddo, ma non è questo che mi fa triste.
2: Qui fuori dai tuoi sogni

0: L'hai fatto perfetto. Perfetto. Ho sbagliato io.
1: Oh, ma chi erano i tuoi amici di prima che parlavano?
0: Senti, no, ma qui siamo di fronte a un grande economista.
1: Ma c'è anche Stella, c'è anche...
0: C'è anche Stella, c'è... C'è Rizzo.
1: Buonasera, Rizzo. Salve, Stella. Bonsoir, monsieur.
2: Bonsoir, monsieur.
1: Come si va?
2: Très bien, et vous?
1: Ah, bien. Allora, come stava il discorso?
0: Il discorso, stiamo cercando di mettere a posto un attimo una parte dell'Europa. Lui dice che la...
2: No, una parte del mondo ha fatto.
0: Ah, del mondo, sì. Beh, no, perché io ragiono ancora in piccolo.
2: Sì. Sì.
3: C'è da fare un...
2: Perché...
3: Certo...
0: Tu dici...
2: No, sì. Ho sentito nel tuo discorso e nel discorso prima che tu vieni sul palco, ho sentito delle cose sulla crescita.
0: Sì.
2: Tu sei contro la crescita.
0: Che tipo di crescita?
2: Ah, allora siamo amici.

Ciao Ciro, ciao Paola, ciao Felix, ciao Alice, ciao The Crow, ciao Fenice, ciao Tony, ciao Angelo Baffo.

my friends, und altro per tutti gili italiani. This is Gunstrike from Amsterdam.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: A dire il vero non avevo capito che aveva terminato. Bravo comunque Daras. Scusatemi. Questo è un po' un orario insolito per me. Vabbè, dai. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I share. Buon sabato a tutti, e benvenuti su Radio Sole Luna. Al momento, in diretta, c'è Shaki. E grazie Daras per la tua diretta e per la tua disponibilità di sempre. Grazie. Iniziamo subito i saluti. Un saluto sempre va chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. E salutiamo Azzurra, Maurizio di Bolzano che è andato a cena, Rottweiler, Tony Giffe, Marica, Fatti Zero, allora Moniz, Fenice, Tecrove, Claudio, Alize e Felix.

i nostri bottini Pirlotto, Melody, Samuel e quell'altro, come si chiama? Mamma mia. Beh, l'altro bot. Salutiamo a Ciro il Becchino, a Jessie, a Cami, a Cata, a Lilli, a Nico, è arrivato anche Nico, tutto nudo. DJ Bello, Giuseppe CD, Elka e Daras. E un carissimo saluto anche a Micione. Sarete in mia compagnia fino alle ore 20, poi arriverà Nico, poi chi c'è? Black Knight e Robby DJ.

si comincia, gimme, gimme, gimme, loro sono i mitici ABBA. Beh, saluto anche l'altro Bottai Whiskey.

arrivato anche Vio Viorel. Ciao Vio, ciao ciao. Visto che bella bionda, Cami, l'hai vista, eh? Ti assomiglia un pochino, vero?

È arrivata la mia Rita. Ciao Rita, ciao tesorina bella, ciao. Tanto è una settimana che non sentiamo Fabius, si può mettere Freddie Mercury, no?

se lo ricorda Patrick Swayze. She's like the wind. E questo brano è per Micione. Vediamo un po' chi se lo ricorda, chi è.

Brava, Cami. È venuto a mancare un po' di anni fa per un brutto male, poverino.

cugini di campagna. Tu sei tu. Per i birilli bianchi.

canzoni anni 70, quando eravamo giovani, quando andavamo in camporella e ascoltavamo questi brani.

Roberto Vecchioni, La gallina Maddalena. Per tutte le galline di Micione. Magari ci sarà qualcuna che ascolta, eh?

0: c'è solamente.
1: Beh, qualcuno ha tirato la gambetta, eh? Qualcuna se n'è andata al creatore, però ci sono quasi tutte, dai.
0: Sempre nuova, e ingrassò per 40 anni senza fare mai le uova. Ma un bel giorno venne.
1: Salutiamo a Etife. Ciao Etife.

Allora, sei contento, Ciro? Per Ciro vanno bene le bambole e i cadaveri.

0: sapete, io ieri, no, ho spulciato un po' su YouTube, me la sono trovata versione Franco Franco e Ciccio Ingrassia.
1: Vabbè, ma però questa volta non ci sto.
0: Però l'ho trovata anche con Raul Casadei, che si sentiva molto me-

0: spazio richiesta.
1: La luce dell'est, Lucio Battisti, un brano che Micione dedica a me. Adesso vado a scaricare il brano di Franchi. Grazie Mario.

0: richiesta.
1: Eccolo qua, il brano che mi ha cercato, Frankie. Hoy, mi amor. Mana. Buon ascolto, Frankie. E poi arriva il nostro Renatino, eh?

0: era un brano richiesto da Frankie. Spero di averti accontentato. E adesso arriva lui. E poi con questo brano io saluto. Un brano indimenticabile di Renato Zero. Spalle al muro. Che non si intitola Vecchio, ma Spalle al muro.
1: Spalle al muro, quando gli anni

0: i pensieri.
1: Comunque noi ci sentiremo domani sera ore 21. Il posto alle è un grazie a tutti, eh.
0: Sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni non è più in salita.

0: tuo viso sembri stanco, inesorabilmente più appannato per ogni pelo bianco.
1: Grazie Rita.

0: dalla Lombardia alle Marche, alle mie Marche. La console è tutta tua, Nico. Buona diretta e, come dico sempre, soprattutto divertiti. Ciao.
1: Perché respiri? Ciao a tutti!

0: Ok, ok, buonasera Radio Sole Luna, buonasera il popolo della musica, buonasera Italia. The most wanted woman. Eccoci qua in questa bellissima serata del 0407 2026, una bellissima sabato sera, un minuto per le ore 20.
1: Barbra Streisand, the most wanted woman. Barbra Streisand.
0: E ci siamo qua sul, come dicevo, sulla Radio Sole Luna per 60 minuti. Grazie Shaggy per passaggio di console un minuto prima, due minuti prima, dai, non c'è problemi. Bellissima diretta anche quella di Daras. Bellissima serata. Buonasera a tutti. Salutiamo le radio amiche, salutiamo Radio Ideal.
1: The most wanted woman.
0: A tutti quelli che ascoltano da diverse piattaforme, diverse media player, un abbraccio, un saluto in musica. Buonasera.
1: Barbra Streisand, the most wanted woman.
0: Iniziamo a salutare i titolari di questo bellissimo radio, Shaki e Micione, e le ringrazio per l'opportunità di essere qua con voi.
1: Barbra Streisand.
0: Buonasera Daras. Buonasera Elka. Buonasera DJ Giuseppe, buonasera DJ Bello, buonasera Rita, buonasera Kami, buonasera Jesse, buonasera Frankie Elcora, buonasera Tony, buonasera Ciro Becchino, buonasera Paola, buonasera Felix, buonasera Alize, buonasera Claudio, buonasera The Crown, buonasera Fenice. Buonasera Marica, buonasera Vio Viorel, buonasera Rottweiler, buonasera Maurizio Bolzano, buonasera Asura, Siokata, buonasera.
1: Barbra Streisand.

Buonasera a Parigi, Sandokan, te salut frate, Nashville te salut, DJ Bogo Vancouver Canada. Buonasera Yolanda, buonasera Nelusha, buonasera a tutti quelli che ascoltano Radio Ideale.

0: Ok.
1: Con la speranza che non mi sono scordato qualche nome, chiedo scusa. Facetemi sapere. Iniziamo questa bellissima serata con pubblicità.
2: Radio Sole Luna, la radio del cuore. La radio senza fermate, 24 ore su 24, non stop.
1: E il primo canzone lo dedico per Boss, per Shaki.
3: Ed è un'ora che mi guarda.
1: Buonasera Elka.
3: O forse sono io che non riesco a smettere.

per starci qui. Maestro Black Knight, un abbraccio e un saluto in musica per il maestro Black Knight. Dopo di me in console arriverà lui, l'uomo con divertimento, maestro Black Knight. Thank you very much.

0: ti ho mandato un'amicizia sul Facebook, Maestro Black Knight.
1: Dimmi il tuo nome, inventane uno. Stanotte non serve la verità.

Buonasera, buonasera a tutti. Non c'ho un playlist preparato, non c'ho, non ho preparato niente come dal solito, sicuramente il boss Shaki mi menna, però dai, troviamo qualcosa di buono. Permesso signora, un bellissimo tango disco remix che lo dedico per il boss Shaki. Bellissima diretta, grazie boss. Permesso.

0: della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schemi.
1: Buonasera, ciao ciao, Italian Melodic Techno Remix, lo dedico per tutti quelli che sono sul chat del Radio Sole Luna, sul chat del Radio Ideal, per tutti quelli che ascoltano dall'esterno. Buonasera a tutti voi. Senza nome, ciao. Smoke Bomb. Mulțumesc! Mulțumesc!

Fabri. Non sapevo chi è senza nome. Buon ascolto, grazie. Sharky si sposta, cambia la cassa o... Dove ti sposti?

0: Buonasera, signorina, ciao ciao.
1: Signorina, ciao ciao.
0: Oh yeah. Ladies and gentlemen, welcome. Mi piace che ti muovi. Dai, tutti sulle mani.
1: Signorina, ciao ciao.
0: Buonasera. Buona cena a qualcuno di voi.

Buonasera, buonasera Radio Sole e Luna, buonasera a tutti voi, 11 minuti sulle ore 20 in questa bellissima serata del sabato 04.06.2026, l'anno in quale la musica buona si ascolta sulla Radio Sole e Luna. Stai connesso con noi, stai connesso con la musica buona, con la casa del divertimento.

Salutiamoci. Dobbiamo salutare Radio Cimitero. (Ride)

New Style. Pravlo Utresk, un band che suona dal Repubblica Moldavia. Un bellissimo remix.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Ok, andiamo avanti. What's up?

0: sun.
1: Andiamo avanti. Un bellissimo remix. Iglesias Talia. Buonasera. Buonasera. Buonasera Yolanda. Sei per Starkivanov. Buonasera Felicia.

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Oh, Mami Blue. Signore e signore, buonasera.

buona cena a quelli che non ci sono qua con noi, sbrigatevi perché in più o meno 30 minuti in console il maestro Black Knight, perché ho detto Black Jack? Il maestro Black Knight arriverà in 30 minuti con la bellissima musica e tanto tanto divertimento. Sbrigatevi. Io non faccio altro da preparare. Da prepararvi come al calcio, scaldamento per quello che arriverà. La partita vera arriverà iniziando con le ore 21.

boia. Non è forte lui, sta. Nico sta solo a preparare il tsunami della musica che arriverà. Ladies and gentlemen, welcome. Ah, da oggi siamo amici su Facebook, Maestro Black. Thank you. Wow. Poco non è, per me è un onore. DJ. Oh, mommy blue.

prossimo canzone l'ho trovato adesso, sicuramente è bello, lo dedico per il maestro Black Knight. Anche ce l'ha da fare, lo so che mi ascolta.

0: Maestro Black.
1: Fuori. Quando la notte ti segna il cammino.
0: Oh yeah.
1: Ti regala sogni.

0: Forse i sogni sono solo illusioni di ciò che il cuore non riesce a dire, ma io ti volevo davvero.
1: Ti perdono ogni notte.
0: Solo nel dormire.
1: Bellissimo questo canzone. Andiamo avanti. Dentro Yubi Meus.

Consi consa, gli ultimi 12-13 minuti dalla mia diretta. Sta va bene? Si sta preparando il maestro Black Knight. In questa serata ce l'abbiamo il maestro Black Knight con le ore 21. E la chiusura, non ultimo, ma la chiusura di questa serata, maestro Roby. Una bellissima serata insieme con Radio Sole e Luna e la musica suenta. Renato Carosone, tu vuoi fare l'americano? Oh yeah. Ladies and gentlemen,

tu vuoi fare l'America? Ma sei nato nelle Marche, Shaki. Maurizio, il primo papà.

0: Oh yeah.
1: Alza il volume della musica. Sei su Radio Sole Luna. Simpatia fuori dagli schemi.
0: Welcome. Maurizio, buonasera. Na na na. Tutti sulle mani. Ma che tristezza.

un playlist che non l'ho preparato per niente, ma poteva essere meglio. La musica suena, chissà perché. Per tutti voi, go!

0: Ok, Maurizio, scrive le consegne.
1: Verano.
0: Bailando.

Radio Sole Luna, la radio del cuore, la radio senza fermate, 24 ore su 24, non stop.

0: Ok, ok. Eccoci qua. Siamo arrivati alla fine della mia diretta. Vi ringrazio perché mi siete supportati 60 minuti. Non è poco, eh. Sono passati subito qua con voi. Perché quando stai con le persone che vivono la musica, che gli piace la musica, che ama la musica, stai bene, ti trovi bene. E 60 minuti, come dice il maestro Black Knight, volano. Mi pare che, a parte che io mi alzo, ballo, mi rimetto seduto, e ce l'ho avuto una giornata, non vi racconto, perché è una giornata proprio a contrario di quello che faccio sulla radio, cioè mi sono fatto una doccia fresca, dico niente, deve stare sulla radio, cambiamo registro e siamo un'altra persona. Per 60 minuti deve essere un altro. Voi, quelli che facete le dirette, lo sapete meglio di me come funziona. Lasci tutto a parte, lasci tutto quello che c'è intorno in giro, problemi, bla bla bla, e deve arrivare qua bello fresco. Nelle Marche si dice lavato copellana, e ti deve divertire, perché la musica è quella che te fa divertire. Ringrazio ai titolari di questo bellissimo radio, le ringrazio per l'opportunità, lo dico sempre e non mi stufo mai a dirlo, per l'opportunità di essere qua con voi. Ringrazio al staff, ringrazio ai amici miei dal Radio Ideal, da tutte le radio amiche, da quelli che ascoltano dall'esterno, vi ringrazio a tutti e divertitevi e che riuscite a vivere la musica con il cuore, ascoltare la musica con il cuore, non solo con l'orecchio, perché questo fa bene. Vi ringrazio e non vi allontanate, preparatevi un caffè amaro, perché arriverà lui, il maestro del divertimento, maestro Black Knight. Vi ringrazio a tutti, buon divertimento, fino alla prossima, ciao ciao, buon weekend, ciao.
1: Che soldi per arrivare alla fine del mese, come fa? E questa
2: questo è il problema.
1: La disgrazia italiana e anche quella tedesca un po', devo dire, eh? No. Come fa? E questa
2: questo è il problema.
1: La disgrazia italiana e anche quella tedesca un po', devo dire.

e sulla nota di Michael Bennett mi piace darvi la mia buonasera e il mio bentrovati nella mia diretta. Grazie.

e ringrazio tutti coloro che mi stanno ascoltando. Ringrazio Nico dello splendido passaggio della diretta e ringrazio Nico della splendida diretta. E dal Lazio, eccolo lì, dalle Marche al Lazio, è un attimo, eccoci.

e ringrazio tutti coloro che sono qui in chat a seguire questa diretta, da Shakira Micione, da Dina Rita e poi da Clara e poi da DJ Bello LK, poi Nico, splendida diretta, poi Cami, Franchi, Ercora, Points, Samuel, Pirlotto, Whisky, ci vorrebbe adesso, Tony, poi Ciro il Becchino, Paola, Felix, Alizé, Claudio, The Crew, poi Penis, e poi se lo leggessi sarebbe una gran figata, ma non lo leggo, Marica, Viviorel, Rottweiler, e aspetta un attimo, fermi, Rottweiler e poi Azzurro.

Vi volevo svegliare un po', anche se ci ha pensato Nico a darvi una bella botta, ma pensavo di continuare sulla stessa onda dandovi un po' di energia. Spero che vi piaccia.

Siete carichi, siete pronti. Ma sì, dopo Nico che mi ha spianato la strada, è facile andare in diretta. Still loving you, ancora amandoti. On this tired old town. Sigla 18 luglio 2019. Si affaccia nel mondo del circuito XAT una nuova radio. Una realtà fondata sull'unione e sull'amicizia, oltre che al divertimento. Radio Sole e Luna. In questi quasi 7 anni di vita, molti sono i DJ che si sono avvicendati ai microfoni di questa radio. Diventano protagonisti tutti i generi musicali. 6 ore di diretta ogni giorno, 180 ore di musica in diretta ogni mese. Attualmente ci sono 25 DJ che si alternano. Io sono uno di quelli. Io sono Black Knight. È facile dire io sono Black Knight. Ma è figo anche sentir dire io sono Nico. Io sono Roby. Io sono Daras. Io sono Shaki. Io sono Radio Sole Luna.

fatevi i due conti, no? Se oggi è il 4 luglio e in America è l'Independence Day, e il 18 luglio è la festa della radio, no? Vuol dire che mancano due sole settimane. E se i conti non mi sbaglio, probabilmente quella sera sarò in diretta anch'io. No? Facciamo due conti, vediamo un po'. We don't need no thought control. Bisogna fare gli auguri. Bisogna fare gli auguri a quei due personaggi fantastici che hanno avuto la coerenza, la forza, la costanza, la determinazione di creare questa meraviglia che si chiama...

E non a caso questo brano, Another Brick in the Wall, un altro mattone nel muro. Il 18 ci sarà un altro mattone sul muro personale di Radio Sole Luna, un altro importante mattone. Another Brick in the Wall, sempre su Radio Sole Luna. A proposito, io sono Black Knight.

bisognerebbe sentirsi emozionati da parte di Shakira e Michone, no? Essere arrivati a un importante traguardo come questo, uno di tanti di quelli che ancora mancano. Another brick in the wall. Un altro mattone nel muro. E andiamo, cambiamo genere, lasciamo tutto alle chiacchiere e andiamo a Every Time You Go Away, riveduta e corretta, un blues rock. Questa la voglio dedicare a quei due gran figoni che sono Shakira e Michone. Eh sì, eh sì!

E continuiamo. O continuiamo con il genere che ho scoperto e che mi ha cambiato la vita. Continuiamo con l'Afro Remix House. E questa è dedicata a tutti coloro che mi stanno ascoltando. Tutti, nessuno escluso. Però questa in particolar modo dovrebbe andare nelle Marche. Volare e arrivare lì dove c'è quel grande DJ Nico.

Uno, i complimenti non gli arrivano gratis. Se qualcuno si ostina a fare dei complimenti è perché dietro c'è un valore, c'è una profondità, e non è solo la musica che mandi in onda, è come parli, come ti esprimi, i concetti che dici, il cuore che trasmetti. Ecco, Nico, chi mi conosce sa che io non faccio complimenti a nessuno, eppure tu sei arrivato proprio a stupirmi. Qualcuno mi traduce la Madas? Non ci arrivo. C'ha 24.477 la Madas. Che cos'è?

24.000 prenotazioni. Non c'ha un ristorante, c'ha uno stadio olimpico, la curva nord, la curva sud, scusate.

E adesso andiamo su un brano riveduto e corretto, ma che ha la sua valenza, la sua profondità, il suo fascino. I'm alive. When you call.

ma quanti quanto siete belli qui tutti a ascoltare un pazzo imbecille che fa diretta, e il pazzo imbecille sono solo io. A volte mi viene voglia di riflettere su quello che dico, su quello che faccio, su come vivo le cose e come penso. Ma poi mi rendo conto che rompo le palle a tutti, è meglio che sto zitto. E allora voglio cambiare genere. Se sentite un... è il mio condizionatore che mi permette di sopravvivere, altrimenti sarei morto. Have you seen, have you never seen the rain? Hai mai visto la pioggia? Ma una versione dei Creedence Clearwater Revival in versione blues. È di quelle che ti fanno ballare, e quelle che fanno ballare Shakira e Micione, che fanno ballare me e qualcun altro, che fanno ballare le persone molto vicine. Eh.

Crepe non c'ha una pizzeria, c'è uno stadio di calcio, 21.999 persone, wow.

Ma grazie Jessy, grazie, grazie, grazie. Ragazzi, fate entrare Jessy, spalancategli le porte, spalancatele le porte, spalancategli, non lo so, ma spalancatele.

vi do una notizia che vi sconvolgerà la vita. Questa è proprio sconvolgente e da non credere. Sapete chi c'è dopo di me? Non lo immaginereste neanche. C'è...

Ed eccoci di nuovo con gli Afro Remix Deep South. Dai, mi è partito l'embolo per questa musica. Hola Perlita, come stas? Bienvenida.

0: si irrita, non ci crederai, una notizia dell'ultima ora è su tutti i giornali, alle ore 22, su Radio Sole Luna, non c'è niente poco di meno che Roby. A voi increduloni che non pensavate che sì, c'è, e andrà in diretta e vi spaccherà le orecchie. Sì!
1: Gerusalemme!
0: Riveduta e corretta, problemizzo de pause.

Robby, tu lo sai che ti annovero tra quelli che mi piace sentire, mi piace ascoltare, no? Io ascolto poche persone perché ho mille cose da fare, perché... Ma Robby va ascoltato.

E gira che ti rigira, siamo quasi al giro di boa. Eh sì, perché 21:26, ci siamo quasi alla mezz'ora. Dai, fatevi coraggio, dovete sopportare solo altri 24 minuti. Poi vi, anzi, 34 minuti, scusa. Poi siete liberi di andare tra le braccia di Roby.

E sempre sull'onda degli Afro, vi faccio ascoltare il brano che sta spopolando dappertutto, che è il brano del 2026, che è ovunque, sui social, in radio, sta dappertutto. Moving to the Sun.

credetemi, sta spopolando ovunque. Ne esistono 11 versioni remix. Chiedetemi quante ne

11 versioni ufficiali, remix. E credetemi, io le ho su una pennetta, nello stereo, 11 dopo l'altra. Sono malato di Moving to the Sun. Malato!

donna. Ma andiamo su un classico, andiamo, dai, sempre un DJ Dark Remix. Teddy Swims, Ma Die, Bad Dreams.

e dalle stelle vi porto a terra. Vi porto in quel mondo di pensieri, di emozioni, di sogni. Quando il titolo di una canzone è She is gone, but I still wear her ring, vuol dire lei è andata, non c'è più, ma io ancora indosso il suo anello. Una dimostrazione d'amore? Beh, ditemelo voi.

Ma che dimostrazione di amore. Ciao Cami, grazie. C'è una lei, non c'è più. Ma indossare il suo anello, portare in giro una parte di lei.

non faceva più parte della mia vita, ma una parte di lei era rimasta con me. E ho indossato quell'anello per un bel po' di tempo.

L'anima di una persona non si può vendere. No. Si possono vendere i gesti, le azioni, anche i pensieri. Ma l'anima...

e dopo il brano The Soul Is Not For Sale. Adesso vi chiedo 7 minuti del vostro tempo in cui dovete fare in queste cose, in questo ordine: rilassarvi tranquillamente con le cuffiette ben piazzate nelle orecchie, cancellare ogni pensiero negativo dalla vostra mente, guardare davanti a voi e vedere un muro nero, una lavagna nera dove non ci sono pensieri. E dopo, e solo dopo, cominciare a ascoltare questa meraviglia.

la dedico a tutti coloro che amano la riflessione, che ne ha in qualche modo un ascensore per il paradiso, quindi raggiungere comunque una tranquillità.

You too, my friends. Si vola! Grazie Andrea, grazie, grazie, grazie. Insieme alla Zeppelin, Stay Where You Are.

dopo il Led Zeppelin con Stairway to Heaven, ma cosa poteva arrivare? Ma cosa poteva arrivare se non questa? Una specie di magia, sì. Come Radio Sole Luna, una specie di magia. A kind of magic, ladies and gentlemen, the Queen.

E adesso continuiamo con la musica. Continuiamo. Continuiamo con gli Apple House Remix. Lionel Richie. Continuiamo. Mancano 10 minuti. Poi la serata si anima con Robbie. Come dice Nico, io scaldo l'ambiente. Poi arriva il pezzo forte. Il meglio deve ancora arrivare.

Allora, voglio cambiare completamente genere, no? E farvi ascoltare qualcosa che a me piace tantissimo. È un classico italiano, no? Lei, Antonella Ruggiero, è veramente brava e merita veramente questa canzone. Sentite che meraviglia.

0: il meglio deve ancora arrivare. Arrivederci a tutti.
1: Arrivederci a tutti.
0: A tutti, tutti. Saluto tutti coloro che mi hanno ascoltato, sopportato e supportato in questa ora di diretta in cui ho cercato di farvi ascoltare la musica che mi piace, che mi emoziona, che mi trasporta in qualche modo. Vi abbandono nelle sapienti e bravissime mani e console di Roby. Vi do appuntamento alle prossime dirette, suppongo sabato prossimo o non lo so. Intanto un abbraccio circolare immenso a tutti quanti voi, un abbraccio immenso a Shakira e Micione che mi permettono di essere qui in diretta questa sera e vi do appuntamento alle prossime dirette, sì, alle prossime dirette. Un abbraccio a tutti davvero, è bellissimo e emozionante far parte di questo meraviglioso staff di Radio Sole Luna. Roby, are you ready? Ok, 5, 4, 3, 2, 1, la diretta è tutta tua.

E buonasera a tutti, bentrovati all'ultimo appuntamento radiofonico come Roby DJ e le Power Mix, l'ultimo sarebbe della settimana, poi ci risentiamo venerdì e sabato prossimo dalle 22 alle 23 come sempre. Bene, io ringrazio il nostro DJ uscente, nonché il nostro caro e mitico Black Knight, grande come sempre, è un DJ d'alto locato secondo me, è un numero uno, number one, sì, è un grande, Bene, che dire, io questa sera purtroppo voglio parlare all'inizio un po' senza la base, perché mi è arrivata una notizia proprio in questo istante, due minuti prima di iniziare, mi è arrivata una chiamata e praticamente è deceduto il mio ballerino personale e mi sento un po' così, un po' giù. Mi dispiace per lui, per me era come un fratello. Ho lavorato tanti anni con questa persona e cioè, per me era tutto e vabbè. Va bene, scusate, ma purtroppo stasera non sono in vena di dance, non sono in vena di niente. Poi te lo spiego, caro micione, poi te lo spiego. Va bene, ancora sono incredulo io, credo, pensa. Quindi, vabbè, dai, banda alle ciance. Sono le 22.03 minuti su Radio Sole Luna con me, Roby DJ. Bene, io voglio omaggiare questo disco al nostro caro amico Daniele, che purtroppo ci ha lasciato, ma soprattutto al nostro Black Knight per averci passata la diretta. Grazie sempre Black, e caro Daniele, io ti ricorderò sempre per com'eri, ma soprattutto non ti dico addio, ma ti dico arrivederci, a presto. Ciao fratello mio. Arriva Madonna con L'Isla Bonita.

Ebbene, bene, abbiamo ascoltato Madonna con l'Isla Bonita per il nostro caro Daniele che non c'è più, e per il nostro Black Knight, lo ringrazio nuovamente per il passaggio diretta. Bene, sono le 22.08 minuti su Radio Sole Luna con me, Roby DJ. Adesso arrivano gli ICDC con Back in Black. Questa la dedico a tutti gli amici che ci ascoltano all'esterno della chattina su www.radio.net, su tutti i dispositivi social e su Alexa. Quindi soprattutto salutiamo anche Lori80 che ci sta seguendo dal cellulare, e quindi la dedichiamo anche a lei, ma soprattutto al nostro amico Felix, DJ di Radio Sprint Palermo, che anche lui conosceva Daniele e ci siamo rimasti malissimo, malissimo. E va bene, lo dedico a tutti voi, buon ascolto.

Beh, intanto mi scuso con tutti voi, specialmente con Sciaggia e Micione, che nemmeno mi sono degnato di un saluto a voi, ma adesso lo farò, non vi preoccupate. Ringrazio intanto Sciaggia e Micione che mi danno sempre questa grande opportunità di suonare in questa magnifica radio, nonché Radio Sole e Luna. Grazie.

Bene, questi erano gli ACDC con Back in Black. Adesso arriva Andrea Zeta con Più belle una stella, e questa la dedichiamo all'Ori 80.

0: Era meglio in un minuto con te, perché non riesco a vivere questa vita se non stai con me.
1: Ok, si va avanti, arrivano, chi arriva? Charlie Charles, Fabri Fibra, insomma, Mahmood. Ok, con Calypso, e questa la dedichiamo a tutti i maschetti di Radio Sole e Luna. Ma prima voglio salutarvi sopra questo disco, bene, a costo di rimetterlo, non è un problema. Allora vado a salutare velocemente Shaggy, Micione, Daras, Elka, DJ Bello, Dani DJ, Perlita, Rita, Andrea, Cami, Jesse, Frankie Elcora, Pirlotto, vabbè, non c'entra niente. Allora, Tony, poi salutiamo Ciro Becchino, Paola, Felix, Alize, Claudio De Crov, Fenice, DJ Moniz, poi abbiamo Fatti Zero, Rottweiler e Azzurra. Bene, continuiamo con il disco. Vai.

0: ricorda dove.
1: E si prosegue, arriva Cristiano Malgioglio e Gente de Zona con Ale Ale. Questa la dedico a tutte le donne di Radio Sole e Luna.

22:23 minuti su Radio Sole Luna, con me Roby DJ. Questo è il Power Mix che va in onda tutti i venerdì e sabato dalle 22 fino alle 23. Bene, questo era Cristiano Malgioglio e Gente de Zona con Ale Ale. Adesso arriva un disco richiestaci da Fati Zero. Vuole ascoltare John Lennon con Imagine. Non c'è disco più bello.

Dopo questo bellissimo, magnifico disco di John Lennon e Imagine, grazie alla nostra Fatti, voglio dedicare ai nostri titolari Shaky e Micione Michael Bublé con Home.

Il grande e mitico Michael Bublé, Home per Shanky e Micione. Adesso arriva un dischetto per Dani, DJ e Anna. Parliamo di Phil Collins con Another Day in Paradise. Tutto per voi.

Prego Anna, prego Dani. Scusate se non vi ho salutati prima, ma purtroppo c'ho la testa in un'altra parte. E grazie Jessy, grazie, ti auguro una buona notte cara Jessy, e che dire, alla prossima, a venerdì prossimo. Ciao, grazie della cortesa attenzione, buonanotte. Diamo buonanotte anche a Tony, grazie della cortesa attenzione anche a te caro Tony, alla prossima, ciao bello.

22:35 minuti su Radio Sole e Luna. Questa era Phil Collins con Another Day in Paradise per Dani e Anna. Bene, si va avanti. La nostra Fati Zero ci ha omaggiato di un bel disco a piacere mio, e io ho scelto Michael Jackson con Small Criminal. Grazie mille, Fati.

quanto adoro questo disco, voi non immaginate. Io ringrazio ancora una volta Fati Zero che me l'ha omaggiato, grazie di cuore Fati. Bene, si va avanti, arrivano i Linkin Park con Numb, questa la dedichiamo al nostro amico Andrea.

22:42 minuti. Bene, questi erano i Linkin Park con Numb per il nostro caro Andrea. Arriva Lara Fabian con Adagio in versione inglese. E questa la dedico tutta alla mia amica Rita. Tutta per te, Rita e Pippo.

Infatti si associa, anzi tutti ci associamo a Rita e Pippo. Cara Fati, quello che tu non sai, l'ho spiegato anche ieri sera, il nostro Dani DJ quando non scrive è perché è impegnato dentro il suo studio, sta creando delle perle di saggezza, quindi in automatico a volte scrive, a volte no, perché ha le cuffie, attrezzature varie, eccetera, eccetera, eccetera. Prego Rita!

Andrea, con te la cosa è diversa, perché quando tu non scrivi sei impegnato sì, ma a magnà, cioè la cosa è diversa, capito? Wow, mandala qualche foto allora, dai, su, fammi vedere.

pure l'elastico dei boxer, immagino, vero? Grazie Dani.

Lara Fabian con Adagio per Rita e Pippo. Bene, si va avanti, arriva Lady Gaga con Bad Romance e questa la dedichiamo alla nostra amica Azzurra.

Beh, chi non lo segue, anch'io lo seguo. Lo seguo anche su TikTok, quindi. Il nostro Dani DJ di Radio Top One.

22:51 minuti su Radio Sole e Luna. Questa era Lady Gaga con Bad Romance per la nostra amica azzurra. Adesso arriva un dischetto per il nostro amico, aspetta che l'avevo letto ma è scappato via, il nostro amico Felix. Bene, gli facciamo ascoltare Justin Timberlake con Sex Back, tutta per te.

Mi è venuta in mente una cosa. Beh, ma voi immaginereste ad Andrea insieme alla sua donna, no? La sera prima di andare a letto, eh? Si guardano e poi parte questa.

perché la donna lo guarda come un uomo passionale, no? Un uomo. Ma Andrea invece guarderebbe lei come se fosse un bel cosciotto di pollo arrosto, oppure un bel pollo arrosto senza reggiseno. Io immagino questa scena. Avete visto? Mi ha dato la conferma. Magari, visto? Ormai mi sono imparato a conoscerlo. Eh già, tra la donna nuda e il frigo, preferirebbe il frigo, ovvio.

mitico Joe Cocker, You Can Leave Your Heart On, per il nostro Andrea e la sua sposimante. Va bene, si va avanti, si va avanti. Arriva un dischetto per la nostra cara amica Alice. Arriva Hilary Duff con Wake Up. Tutta per te.

Intanto sopra questo magnifico disco io comincio a fare i miei salutini e ringraziamenti. Io vi ringrazio veramente di vero cuore, grazie per la bella compagnia, grazie per le poche risate. Scusate se sono un po' triste stasera, ma purtroppo per il mio amico questo ed altro. E poi vado a ringraziare loro, Sciacchi e Micione, che ci hanno dato questa grande opportunità anche questa sera. Grazie di cuore. Ma soprattutto ringrazio voi che mi seguite, mi sopportate, insomma, mi ascoltate. Grazie, grazie, grazie. Vado a salutare Sciacchi, Micione, Daras, Elka, DJ Bello, Dani DJ, Anna, Rita, Andrea, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alize, Claudio, The Crowd, Fenice, Fati Zero, Rottweiler ed Azzurra. Bene, ringrazio anche tutti quelli che ci hanno ascoltato all'esterno della chattina su www.radio.net, su dispositivi social, su Alexa. Il nostro grande Felix DJ di Radio Sprint Palermo, io gli mando un grosso bacione. E che dire, grazie di tutto e buonanotte. Ciao belli, buona domenica, vi voglio bene.

0: Allora Adriano, scusa,
1: cosa quest'anno, che cosa canti?
0: Quest'anno a Sanremo?
1: Sì.
0: Ti ricordi che quest'anno a Sanremo avevamo un amico che adesso ci sta guardando. E io volevo. Era a Sanremo con noi.
1: Lucio Dalla, vedi, tutti si alzano in piedi.
0: E io ho visto che anche nel DVD che hai fatto, il ricordo di Sanremo, hai messo anche un'immagine di Lucio.
1: Sì, ho voluto ricordarlo perché è chiaro, come tutti, vabbè, e io tu l'hai frequentato di più di me, quindi eri molto più vicino. Noi ci siamo incontrati diverse volte, così
0: è lui chiaro, una grande stima di
1: sì,
0: te.
1: Sì, sì, ma anch'io di lui. E mi è dispiaciuto tanto. Però io so che adesso lui è contento,
0: sì.
1: Lui sta facendo di quei concerti che noi neanche ce li sogniamo.
0: Comunque, se tu me lo permetti, io canterei proprio una canzone sua, forse la sua più bella canzone in questa arena meravigliosa. Maestro, non mi sbagliare la tonalità e non me la fare troppo alta, perché qui è improvvisato. Vai, vai.
1: Io mi sposto,
0: Vai, dove vai?
1: Vado qui, lì.
0: Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti.

vide le luci in mezzo al mare, penso a lei, mattina in America, ma erano solo le lampare, la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, con gli occhi verdi come il mare. Poi d'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare.

trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fa scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, lui non ci pensò poi tanto, anzi, si sentiva già felice.

È stata un po' dura questa volta, perché non mi ricordavo più i testi delle canzoni, perché 18 anni sono tanti. E così cosa succedeva? Che ogni volta, da quando ho deciso di venire qui a Verona, andavo in giro e la gente mi vedeva che parlavo da solo, perché continuavo a ripetere i testi. E a volte scambiavo un testo con un altro. Così, per esempio, esco di rado e parlo ancora meno. Mi hanno detto che vuoi vedermi e mi conosci bene, dici.

poi scosse il capo e se ne andò. Lo rimpinzarono di piombo fino a quando colpito a morte stramazzò.

shove to the left, to right, non si. Adesso ho fatto questi movimenti qui, devo prendermi 15 giorni di vacanza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.